0: podcasts autochtones d'ici.
1: Nimiretten epamskayan. Nimiretten hewaptman.